0: inescalar, inescalar, a tagli lì, carcichi lì, carcichi lì, e ti dico, arabito, arabito, ti so capire, fuori di mo, fuori di mo, si tanti mo, si tanti mo,
1: andrà di mo.